Questa autopista notturna, o nel che menci importa, è la stabilità canotica. Al cementiri dal barri, e una rambla che bascia la plaggia, buida dall'inverno. L'autopista dins l'autopista de vidre, la vida transparent que es dissipa en sinuosos grisos. Senyalitzacions fluorescents i tot allò que es volatitza mentre el cipó s'encén.

0: Messo da mavezza cremia, so che son preziosi. Ando cerei da mostrare su Marte per tutte le sveine. Que sigui un cas per d'un naval dir sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Manol.